0: Vabbè, con le baudanno mantri in danni, chi patte bandesuario dallo.
1: Bah!